tsamecega se se qamta go nyega ga manite henge gwa honor teng se ba o nyega xka fm siki no kete kona xka fm si no yo se ga mbamba ra ga go di ananda bore go di a ka go tlo program nne se go nyam se na go ha se gere ya go ga se gere ka go tsam he se ba ire tsama te kwa ga go no se ba ire ski tsana o program e di go ga Ach irika geriako ach irski de program gesondet kwete senako tamanu chinza sensite senako sika borango nyam senating sika no lete anagwata borango south africa ukuria ko hata naji bora anisinza kha kona te ko kano tete ko kuma ko kha to tregeri tatin tsam sika si aita mageri tatin u e 12 iriaka XK FM tesino khase e kyao kwa kono di ananda o yamo kwa XK FM sin tete kuna seta kwa sa